Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branson Road, imbocco Acre Lane tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shock mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Yeah, lazy leg il turbante, mentre le osservo quei fianchi, non è una donna, è più arte. Mi dà una punta sul tardi, alla bescia coffi nel mare.

Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branson Road, imbocco Acre Lane tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shock mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Yeah, lazy leg il turbante, mentre le osservo quei fianchi, non è una donna è più arte. Mi dà una punta sul tardi alla bescia coffee nel

Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branson Road, in bocco Acre Lane, tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shock mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind.